Non domandare a me perché ti voglio qui. Ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no.